0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello, a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce i negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agena.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: che ho detto a lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba! Radio Norba, battiti! Battiti live playlist! Radio Norba!
2: Oh, yeah. Te lo dico, raga, eh? Stiamo per cambiare il gioco.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica. Sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
8: Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Si mano non fa neura si non sbatte mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia.

Battiti Live Playlist. Radio Live.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
4: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agena.
3: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello, a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
5: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
6: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
7: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
8: Meglio che a Roma, sicuramente.
3: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Ok, 20-25. Sto sempre meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agenas.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza, il capoluogo più in alto d'Italia, grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica. Sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agena.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 823 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere.

0: posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani il vertice europeo sui migranti dopo la crisi di Ceuta. I ministri degli interni dei 27 sono pronti a sostenere la linea degli hub per i rimpatri in Africa sulla base del modello Albania. Scontro tra Italia e Spagna. Roma non sa gestire gli arrivi, attacca Madrid. La replica del Viminale. In un anno gli sbarchi calati del 55%. Nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Teheran smentisce negoziati in corso. Trump replica: sono ipocriti le parole del presidente americano in un post social. Abbiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz. Il blocco navale continuerà fino a un accordo o alla resa totale. Sarebbe un fake il video dello schianto del volo turistico in Perù, costato la vita a 13 persone, di cui 7 italiani. Per le autorità locali il filmato non è coerente con le evidenze riscontrate sul luogo dell'incidente. Intanto gli esperti forensi sono al lavoro per l'identificazione dei corpi. L'addio di Milano a Don Mazzi, morto venerdì a 96 anni. Folla oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali del fondatore della comunità Exodus. All'uscita dalla chiesa è stato distribuito quello che aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Cresce il mercato dell'auto in Italia. A luglio sono state immatricolate 123.184 auto, il 3,9% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Dati del Ministero dei Trasporti. Dall'inizio dell'anno il totale è di 1.060.175, più 8,9% sullo scorso anno. Calcio, non si placa la bufera sul presidente della FIFA Infantino per il progetto di privatizzazione dei mondiali. Nonostante il flop, il Galles gli ha ritirato il sostegno e l'Inghilterra è pronta a fare lo stesso. In Francia sarebbe intervenuto addirittura Macron per sostenere la federazione contro l'organismo internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Prima riunione oggi dell'unità di crisi sanitaria convocata dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. In primo piano la riorganizzazione dei servizi di emergenza e urgenza, in particolare 118 e pronto soccorso, ma anche la fase 2 della riduzione delle liste d'attesa e la mobilità passiva con i cosiddetti viaggi della speranza. Per quest'ultimo tema, ha fatto sapere De Caro, sarebbero già pronte delle delibere. Il governatore ai microfoni di Radio Norba ha anche risposto al sottosegretario della Sanità Gemmato, che aveva dichiarato di aver teso una mano per aiutare la regione. Sentiamo De Caro.
3: Ma io non me ne sono mai accorto, non ho mai ricevuto una richiesta di collaborazione, ho ricevuto soltanto attacchi. Se il sottosegretario vuole collaborare a provare a dare una mano a risolvere i problemi, che sono i problemi della Puglia ma sono i problemi anche delle altre regioni, ben venga. Ci sono i tavoli ministeriali col ministro Schillaci, ci sono i tavoli che facciamo periodicamente anche con l'Agena.
2: Un incendio questo pomeriggio ha distrutto diversi alberi della pineta che si trova a ridosso del rione Castello, a Canosa di Puglia, nella BAT. Nessuno dei residenti è stato evacuato né è rimasto ferito o intossicato. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sulla natura del rogo sono in corso indagini da parte della polizia locale. Anche nei prossimi giorni Bari sarà da bollino rosso per il caldo estremo e soprattutto per l'umidità. Storia diversa, Potenza è il capoluogo più in alto d'Italia. Grazie ai suoi 819 metri sul livello del mare, turisti e residenti gradiscono le temperature più basse. Sentiamo alcune voci raccolte da Anna Musacchio.
4: Sono venuta qua il weekend proprio per respirare un po' d'aria fresca.
5: Finestre aperte e si dorme, che è una bellezza.
6: C'è l'ombra, Poi siamo a 810 metri, quindi si sta benissimo.
7: Meglio che a Roma, sicuramente.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Io non ho piani.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Oggi la videocall dei ministri degli interni europei sui migranti. L'Italia chiederà più controlli alle frontiere e gli hub per i rimpatri in tre paesi africani, Ruanda, Uganda e Ghana. Tragedia intanto al largo delle Baleari, 17 persone morte alla deriva tentando di raggiungere l'arcipelago. Ennesimo ultimatum di Trump, che dallo studio Ovale ha deciso di dare a Teheran un'ultima chance per firmare un buon accordo prima della decapitazione, rilanciando anche la riapertura di Hormuz entro oggi. Intanto i paesi del Golfo valutano la costruzione di un nuovo oleodotto per aggirare lo stretto. Attacco ucraino nella notte su una zona industriale vicino a Mosca, 5 morti e 6 feriti, mentre a Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone. Il militare è stato poi arrestato, ancora ignote le cause del gesto. Oggi il Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili. Intanto va alle stelle il prezzo del gasolio, tornato a 2,1 euro al litro in modalità self, stabile la benzina a 1,999. Tragedia sul lago di Como, in località Acquaseria, dove stanotte un giovane originario del Marocco si è tuffato in acqua senza più riemergere. Il corpo è stato recuperato all'alba dai sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da Torino. Il ragazzo era con alcuni amici che hanno allertato i soccorsi. Centinaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera della nazionale. Presenti gli ex compagni di squadra, l'attuale dirigenza e rappresentanti delle istituzioni, oltre alla curva sud con striscioni e vessilli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, oggi a Roma è in programma il primo tavolo tecnico tra Ministero delle Imprese e sindacati. L'Unione Sindacale di Base chiede garanzie immediate per i lavoratori del siderurgico e dell'indotto. Il tavolo è stato convocato dal ministro Urso dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo del siderurgico entro 90 giorni. Una discarica abusiva è stata scoperta dagli ispettori ambientali del gruppo Civilis in un'area agricola alla periferia di Foggia. Al suo interno rinvenuti soprattutto materiali edili di scarto provenienti da demolizioni, rifiuti che secondo gli ispettori ambientali rappresentano un pericolo per il suolo e per le falde acquifere. A luglio negli aeroporti di Bari e Brindisi si sono registrati quasi 1,5 milioni di passeggeri, oltre il 12% in più rispetto allo stesso mese del 2025. A dirlo in una nota è Aeroporti di Puglia, secondo cui gli arrivi dall'estero sono aumentati di quasi il 20% nello scalo di Bari e di quasi il 24% in quello di Brindisi. Nei primi 7 mesi dell'anno, si legge ancora, sono arrivati oltre 7 milioni di passeggeri, il 10,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Calcio, giovedì alle 13 saranno resi noti i 9 gironi della prossima Serie D. La Puglia, salvo sorprese, sarà rappresentata da 9 squadre. Oltre alle confermate Martina Franca, Gravina, Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Manfredonia, Nardò e Fasano, ci saranno le neopromosse Brindisi e Bisceglie. Per la Basilicata ci saranno il Francavilla Insinni e il neopromosso Melfi, campionato al via il 6 settembre. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Allora, stavo pensando...

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano l'ultimo saluto al leggendario Franco Baresi. Migliaia di persone alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali dell'eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Presente anche la Curva Sud, oltre a tanti giocatori che hanno calcato il campo con lui, da Maldini a Van Basten. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina tra le province toscane di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Centro nel parco di San Rossore. Molte persone sono scese in strada, sono in corso alcune evacuazioni a scopo precauzionale. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Tragedia al largo delle isole Baleari. 17 migranti sono morti mentre tentavano di raggiungere l'arcipelago dal Nord Africa dopo essere rimaste alla deriva su una barca per 15 giorni. È iniziata intanto la videocall dei ministri degli interni europei, convocata dopo la crisi di Ceuta. Oggi a Roma nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Per il leader di Hezbollah, Naim Qassem, i negoziati portano solo vergogna, umiliazione e continui compromessi. Il presidente Aoun si è mostrato parziale e divisivo. Dopo l'omicidio di Saman Abbas, un altro episodio di violenza nei confronti di una giovane pakistana novellara nel Reggiano. Una donna è stata costretta a vivere segregata, subendo violenze fisiche e psicologiche dalla famiglia. Arrestato il marito di 27 anni, divieto di avvicinamento per i due cognati e il suocero. Nel giorno del Consiglio dei Ministri sul caro carburanti torna a salire il prezzo del gasolio a 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Cronos ha svelato il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua, un fenomeno in crescita esponenziale negli ultimi tempi. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino, la polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti, siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente, ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Salida del vuelo con destino a la felicità.

facendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farci arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. Alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, l'ultimo commovente saluto a Franco Baresi, eterno capitano del Milan e bandiera di tutto il calcio italiano. Il feretro ha lasciato la chiesa tra i cori e gli applausi dei tifosi, accorsi in massa. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten. La terra trema in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita stamattina nelle province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, l'epicentro nel parco di San Rossore. Alcune persone sono state evacuate a scopo precauzionale. Sospesa la circolazione dei treni. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Forti proteste a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per la gestione dell'emergenza bradisismo. Un corteo di circa un migliaio di partecipanti è riuscito a raggiungere il porto. Tra loro anche alcuni sfollati in seguito al sisma del 31 luglio. Denunciano mancanza di acqua ed elettricità. In corso la videocall tra i ministri degli interni europei sui migranti. Piantedosi ha spiegato che la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Per affrontare l'emergenza dobbiamo agire come un blocco unito e fermare le partenze all'origine. Oggi il Consiglio dei Ministri decide sulla proroga dello sconto sui carburanti in scadenza giovedì, proprio quando torna a salire il prezzo del gasolio, 2,1 euro al litro in modalità self. Intanto un'inchiesta di ADN Kronos svela il boom di motori danneggiati da rifornimenti allungati con acqua. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Gregorio Paltrinieri, quarto nella 10 km in acque libere. Costretto a inseguire per gran parte della gara, l'azzurro è riuscito a risalire dall'ottava posizione, sfiorando una clamorosa medaglia oro al tedesco Welbrock. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
4: Sono dati importanti, siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
3: Un biglietto della lotteria vincente, ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico, Roberto Toscano.
5: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
3: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La video call dei ministri degli interni europei sui migranti con Piantedosi, che ha chiarito che la chiusura delle frontiere con la Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Bisogna fermare le partenze all'origine. Il governo pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare ai confini. In Medio Oriente gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito l'aeroporto saudita di Nairan, un attacco mirato compiuto con un drone lanciato in risposta a una presunta violazione dello spazio aereo yemenita da parte di alcuni velivoli arabi. Oggi il Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. È stato ritrovato stamattina dai sommozzatori nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando si gettò da una barca senza riemergere. Altre scosse registrate a Pisa, dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, mentre la circolazione dei treni è stata sospesa. Il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. In migliaia stamattina la Basilica di Sant'Ambrogio di Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera era del Milan e di tutto il calcio italiano. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten, tifosi accorsi in massa per dedicare al campione il suo coro. C'è solo il capitano. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino, la polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente, ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La video call dei ministri degli interni europei sui migranti con Piantedosi, che ha chiarito che la chiusura delle frontiere con la Spagna è stata una scelta di natura cautelare. Bisogna fermare le partenze all'origine. Il governo pensa all'assunzione di 500 agenti da destinare ai confini. In Medio Oriente gli Houthi hanno rivendicato di aver colpito l'aeroporto saudita di Nairan. Un attacco mirato compiuto con un drone lanciato in risposta a una presunta violazione dello spazio aereo yemenita da parte di alcuni velivoli arabi. Oggi il Consiglio dei Ministri sul prolungamento dello sconto sul carburante, in scadenza giovedì. Allo studio del governo il meccanismo delle accise mobili, ma resta il nodo delle coperture. Prezzo del gasolio di nuovo alle stelle, oltre i 2 euro al litro in modalità self. È stato ritrovato stamattina dai sommozzatori nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. Era disperso dal 27 giugno, quando si gettò da una barca senza riemergere. Altre scosse registrate a Pisa dopo quella di stamattina di magnitudo 4.3 con epicentro nel parco di San Rossore. Proseguono i controlli sulla stabilità degli edifici, mentre la circolazione dei treni è stata sospesa. Il sisma è stato avvertito anche a Lucca, Livorno e Massa Carrara. In migliaia stamattina la Basilica di Sant'Ambrogio di Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, bandiera del Milan e di tutto il calcio italiano. Tanti gli ex compagni presenti, da Maldini a Van Basten, tifosi accorsi in massa per dedicare al campione il suo coro. C'è solo il capitano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente, ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte vendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di Roma, tu

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è entrato nell'area Schengen. Così Madrid: entrati illegalmente 72.000 migranti sul nostro territorio spagnolo, di cui 70.000 respinti, e chiede a Roma di revocare il blocco. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Ha detto il segretario al tesoro americano Bessent, nonostante il botta e risposta a Teheran, Casa Bianca. Nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. Contro il caro carburanti, al Consiglio dei Ministri la decisione sulla proroga dello sconto. Scadrà il 6 agosto. Il governo ragiona su come procedere a fronte di poche risorse. Grande l'incertezza. L'ultimo taglio, in vigore dal 28 luglio, è costato 125 milioni di euro. Il gasolio self risale a 2,1 euro al litro. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2 tra le 10.15 e le 13.04. Avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa a titolo di precauzione la circolazione ferroviaria locale. Non risultano danni a persone o cose. Ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale. La procura ha disposto l'autopsia. Nella basilica milanese di Sant'Ambrogio celebrati i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio rossonero. Migliaia i tifosi all'esterno. Vangelo letto da Bergomi, rivale in campo ed ex dell'Inter. Da Maldini a Seedorf, da Serena a Galli, l'omaggio commosso dei vecchi amici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio: il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Sognavo per noi.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Finisce una straziante attesa. Così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Stasera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. A Sofia, Naziskin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i ministri dell'interno dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma. Riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Nuove ombre su Jacques Moretti, titolare del Constellation, dove in un incendio morirono a Capodanno 41 persone. Un pentito rivela di rally sospetti e legami con la mafia corsa. Il titolare del locale svizzero correva assieme a colui che gli pagò la cauzione, in gare con cui un boss avrebbe riciclato denaro sporco. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per la proprietà del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero. Presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con l'ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino, la polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post-estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente, ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. L'eurocommissario Brunner assicura: nessun migrante è giunto nell'area Schengen. Madrid chiede a Roma di revocare il blocco. Parla Piantedosi: i controlli non sono una misura contro la Spagna. Possibile un accordo Iran-USA per riaprire Hormuz entro domani. Lo afferma il segretario al tesoro americano Bessent. Nonostante il botta e risposta Teheran Casa Bianca, nessun negoziato è in corso, ha detto il regime, smentendo Trump. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene ma il gruppo ritorna. Il blitz fallisce. Ai ragazzi solidarietà da Tajani, capo della Farnesina. Finisce una straziante attesa, così Roccella, responsabile delle pari opportunità, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, era disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Disposta l'autopsia. Terremoto nel Pisano, due scosse di magnitudo 4,3 e 3,2, avvertite anche a Livorno, Lucca e nella Toscana del Nord. Sospesa la circolazione ferroviaria locale, non risultano danni né feriti. Sisma anche nel Cosentino, 3,5 gradi Richter con epicentro a Celico. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan. Da Baggio a Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero. Presenti i vecchi compagni, da Maldini a Van Basten a Seedorf. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Rapina ai danni di un bar nel centro di Bitonto, nel Barese. Secondo le prime ricostruzioni, all'alba di oggi due persone hanno fatto irruzione armate di mazze da baseball e, minacciando di danneggiare il locale, hanno intimato al titolare di consegnare il denaro presente in cassa per poi fuggire a piedi. Da quantificare il bottino. La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza. Turismo in aumento in Puglia. Da inizio anno, secondo il governatore Antonio De Caro, gli arrivi hanno fatto registrare un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025 e le presenze sono aumentate del 5%, in crescita soprattutto gli stranieri. Sentiamo De Caro.
3: Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: Un biglietto della lotteria vincente ma gettato tra i rifiuti e poi ritrovato. Una storia che arriva da Bitonto, nel Barese. Venerdì scorso il fortunato vincitore aveva indovinato la cinquina giusta, aggiudicandosi il premio da 1 milione di euro. Poi però, interpretando la dicitura non esigibile sul tagliando come una mancata vincita, lo ha gettato tra i rifiuti. Il biglietto è stato poi ritrovato dagli operatori della società che si occupa della raccolta rifiuti nel nord Barese. Sentiamo l'amministratore unico Roberto Toscano.
4: Noi diciamo sempre che i rifiuti sono una risorsa, però qualcuno ci prende un po' troppo sul serio.
2: Calcio, il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno Alessio Tribuzzi in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Il calciatore sarà subito a disposizione del tecnico Rastelli. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Non ho mai scelto troppe cose nella vita da fare.

0: Battiti Live Playlist Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa le spendiamo il ciel, stiamo

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Che scrivete nome?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce. Ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo con Teschlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghin di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport, presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Mi chiedo se sei sveglia

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba, battiti, battiti, battiti, battiti live playlist.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce, ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna, bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Video call tra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Eurominister compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid, contraria, hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza, dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incontro fra i responsabili di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento del corpo di suo marito, annegato il 27 giugno. Luigi Cavallari, 84 anni, risultava disperso dopo un tuffo nel lago di Vico. Questa sera il riconoscimento ufficiale, disposta l'autopsia. 6 minuti di applausi, l'ultimo saluto a Franco Baresi, fischi per il patron del Milan, da Baggio a Claudio Ranieri, il mondo del calcio nella Basilica Meneghina di Sant'Ambrogio per l'omaggio al campione rossonero, presenti i vecchi compagni da Maldini a Van Basten a Seedorf. Yannick Sinner in clinica a Milano per controlli ortopedici. Dopo la visita al J Medical di Torino, il tennista numero uno del mondo prosegue gli accertamenti. Al momento non sembra in dubbio la partecipazione allo swing americano con le ATP 1000 di Cincinnati e gli US Open. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione, sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia, più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze, numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro, sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze, sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport, presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

bravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11

quanto costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Sì, tu amaci in un darien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: medica sciocci. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: 1, 2, go!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria, hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Rimane non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
4: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
3: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
5: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

porto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Contro il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio da 17 centesimi. Le parole di Salvini: prendere le risorse dalle grandi banche italiane. Prima della riunione sulla misura si erano confrontati la Premier, i suoi due vice e il ministro Giorgetti. Nella vicenda del mastro alla Camera, no della Giunta per le autorizzazioni a un supplemento di istruttoria. Domani in aula nuovo voto sulla consegna delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Caroccia, in cella per avere fatto da prestanome al clan senese. Disgelo Conte Schlein, pranzo a due a Roma dopo lo strappo. L'ex premier puntualizza: dialettica ma rispetto reciproco. Sul tavolo anche il nodo primarie. L'incrocio fra i leader di PD e 5 Stelle segue le tensioni in materia di politica estera. Video call fra i titolari degli interni dei 27 paesi UE dopo gli arrivi dal Marocco a Ceuta. Euroministri compatti, rafforzare i rimpatri. Madrid contraria a hub stranieri contro Roma, riapra i confini. Intanto 19 migranti muoiono su un barcone alla deriva verso le Baleari. A Sofia, Nazi Skin tentano l'assalto a un hotel che ospita adolescenti italiani di etnia ebraica in gita. La comunità israelitica di Roma reagisce: ignobile provocazione antisemita. La polizia bulgara interviene, ma il gruppo ritorna bloccando gli ingressi e minacciando. Alla fine il blitz è fallito. Nuoto agli europei di Parigi, oro alla Taddeucci e bronzo alla Caponi nella 10 km femminile. Tra gli uomini, quarto Paltrinieri. Doppia medaglia per le azzurre, che riscattano la parziale delusione di Gregorio nella prima giornata del fondo. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sono positivi i primi dati sul turismo in Puglia: più 3% degli arrivi da inizio 2026, più 5% per le presenze. Numeri importanti, ha dichiarato il governatore della Puglia Antonio De Caro. Sentiamo.
3: Soprattutto presenze straniere, perché abbiamo un più 9% di arrivi e più 11% di presenze. Sono dati importanti che siamo sicuri potremo stabilizzare e aumentare sicuramente in questo periodo estivo e anche nel periodo di spalla post estivo, che è quello del periodo autunnale.
2: A Bitonto, nel nord barese, getta per errore il biglietto vincente da 1 milione di euro e lo ritrova in una discarica dopo una notte di ricerche. A rendere nota la storia è stato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. I dipendenti che hanno partecipato alle ricerche, dopo aver toccato il tagliando fortunato, hanno acquistato un gratta e vinci aggiudicandosi la somma di 50 euro. Lo sport: presentato il restyling dello stadio Maradona di Napoli, sarà pronto nel 2030, avrà una capienza di 63.000 spettatori con 600 posti super VIP e 7.000 metri quadrati di area hospitality. Gli spalti saranno più vicini al terreno di gioco. Il comune ha predisposto la candidatura a Euro 2032. Sentiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
4: Una volta che è stato riqualificato lo stadio, questo consente poi di poter ospitare finali di Coppa, cioè di poter avere, ovviamente, perché è chiaro che per noi l'obiettivo degli europei è un obiettivo molto importante anche dal punto di vista simbolico, però poi alla fine questo è un patrimonio della città che deve consentire di fare tante cose per il presente e per il futuro.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.